di quando, quando, quando. L'anno è il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò.